aumenta ancora, questa si fa sentire, l'oppressione della catena di montaggio. Si fa sentire il nulla della miglia, questa pressione durissima, on ne chappa la macchina, non si sfugge alla macchina, non solo nella famiglia, financo nel lavoro, nella rivoluzione, nell'amore soprattutto si sente, di Deleuze. Nella rivoluzione ancora di più e soprattutto la catena di montaggio si sente, si risente, ossessiva nell'entusiasmo, soprattutto nell'entusiasmo. Queste non sono ciance,

non esiste filosofia che possa contemplare il male. Quando arriva si mangia tutto, si spenge ogni cosa. È una cosa veramente da non programmare a nessuno, da non dire a nessuno, una cosa che non ha infinità. Si mangia tutto, le cellule, non le scalda nemmeno i morti se li rimangia, è una cosa pazzesca. Però il male è rappresentato, già a tempi or sono dal Ponte Vecchio si buttavano le streghe, era il posto delle streghe.

0: Charleston, Charleston, Charleston, Charleston, Charleston, Charleston, Charleston, Charleston, Charleston, Charleston, Charleston, Charleston, Charleston, Charleston, Charleston, Charleston, Charleston, Charleston, Charleston, Charleston, Charleston, Charleston, Charleston, Charleston, Charleston, Charleston, Charleston, Charleston, Charleston, Charleston, Charleston, Charleston, Charleston, Charleston, Charleston, Charleston, Charleston, Charleston, Charleston, Charleston, Charleston, Charleston, Charleston, Charleston, Charleston, Charleston, Charleston, Charleston, Charleston, Charleston, Charleston,
1: No. Non vuoi sentire un rumore? Alza
0: tolleranza.
1: Pedofilo, quindi simpatico.
0: Simpatico, quindi stronzo.
1: Arrivo imminente.
0: No.
1: Di un mio conoscente. Scusa il ritardo, mi stavo masturbando pensando a Dio. Ascolta e ripeti. Asta microfonica sbilenca. Dipende solo dal tuo background culturale.
0: No.
1: Bongo fricchettone. Caspita.
0: Cassa e
1: ho citato qualcuno di citabile.
0: Caspita.
1: Per render più

0: sicuramente ragione.
1: Non stavo parlando. Stasera mi piacerebbe andare in un posto dove non si parli e non si è pedofilo, quindi simpatico. Sto facendo psicoanalizzare da un pezzo di carta.
2: Raffreddo. Ho citato
1: quello che vorrei rifare, per rendere più credibile.

0: Parasit, parasit. Parasit. Parasit. Scherzo telefonico alle 3 di notte MC. Simpatia ad ogni costo. Simpatia al quadrato. Simpatico, quindi stronzo. Non solo a pagina 25. Solo a pagina 25. Non solo. Se ti sudano gli avambracci, è una cosa grave. No, no, no. Uno spara, no. Spara palle. La seconda armonica è probabilmente il doppio della prima. La seconda armonica è probabilmente il doppio della seconda S finale.
1: Squassa la tua criniera
2: nera, nera, nera, nera, nera, nera.
0: Distrezza.

M31. La galassia di Andromeda, nota anche come Grande Nebulosa di Andromeda, è una galassia a spirale gigante che dista circa 2 milioni e mezzo di anni luce dalla Terra in direzione della costellazione di Andromeda, da cui prende il nome. Si tratta della galassia di grandi dimensioni più vicina alla nostra. È visibile anche a occhio nudo ed è l'oggetto più lontano visibile senza l'ausilio di strumenti.

È davvero una swag box anche questa, quindi è la parola chiave della serata, swag box, ha una swag box. Molto bello, ho apprezzato assai, molto breakcore. E quindi ora passiamo, sì, io sono un amante di questi ripinti. Pensavo fosse una cosa che ora ci prepara. È pronto a esibirsi un tal Ciccio con la palla. Bravi, bravi, è questo che voglio come entusiasmo quando presento nomi come Ciccio con la palla. Così come quando richiamo all'ordine Immarcescibile e DJ Talaga Tasimi e affermo che si può preparare mentalmente, ancora non in loco,

0: was a raver. Your old school Christian flavor.
1: Aquila. La costellazione dell'Aquila è facile da individuare, grazie alla presenza della brillante stella Altair, che costituisce il vertice meridionale dell'asterismo del triangolo estivo. La caratteristica più notevole della costellazione è in realtà un altro asterismo formato dalla stessa Altair, più le stelle Beta Aquile, Alcyone e Gamma Aquile, Tarazed. Poste rispettivamente a sud e a nord di questa, che secondo un'antica tradizione persiana veniva chiamato l'equilibrio,

appena avvia un riferimento al mondo, il linguaggio è il mondo, tutto è posteriore. Ti risvegli in un letto sconosciuto, che cos'è accaduto? Io ho raccolto il tuo seme, togliendo il seno all'iniziale del tuo sonno bene.

Aquila. La costellazione dell'Aquila è facile da individuare, grazie alla presenza della brillante stella Altair, che costituisce il vertice meridionale dell'asterismo del triangolo estivo. La caratteristica più notevole della costellazione è in realtà un altro asterismo formato dalla stessa Altair, più le stelle Beta Aquilae, Alcyon e Gamma Aquilae, Tarazed. Poste rispettivamente a sud e a nord di questa, che secondo un'antica tradizione persiana veniva chiamato l'equilibrio. La Via Lattea corre lungo il lato occidentale della costellazione, comprendendo anche parte della striscia scura nota come fenditura del Cigno, che in questo tratto è conosciuta come fenditura dell'Aquila.

0: Yo yo yo. Come va raga? MC Menesio qua. Alla produzione Menesio DJ. Mene, butta su quella base. Yo yo yo. Yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo.
1: 2015 raga. Sono ancora per strada.

0: you going, my friend?
1: I'm going to school, y'all.
2: Uptown.
1: Yeah,
2: uptown.
1: One, two, five. Six.
0: Uptown, Heavy D?
2: Apollo.
3: Nah, Heavy D.
0: Uptown Records, Heavy D? Finesse Cinquest?
3: Nah, 125th, man.
0: Oh, sorry, my friend.
4: This nigga buggy.
3: Yo, oh. Here, bro.
0: My friend, you can't smoke in the car. You see the
2: what?
0: Sign, my friend.
2: What?
0: You can't smoke in the car, my friend.
4: Yo, I just chill, got the blunt,
0: man.
4: Yo.
0: You bugging. You can't smoke in the car, my friend.
2: Don't scream at me, man. Yo. Relax.
0: My friend.
2: Oh, shit, man. You hit the brakes and make my
0: friend,
2: fly,
0: you have
2: man.
0: To... Freeze, oh, mother bitches.
3: You got a gun. Split. Oh,
0: I blow shit. You. Ah! I blow you, oh, too. Shit.
2: Yo, listen. Yo, just chill, man. Calm down.
0: Mother bitches, get out, you motherfuckers.
1: Yo, wait, hold up,
2: keep
1: y'all. Yo, alright, we don't want no trouble.
2: Want
0: son of a bastard, get out, my friend. Get out. No get out of my car now, my friend.
1: Yo, I just got the blunt, dude.
0: My friend.
1: I just got this shit. Let me take like three more pulls and I'll
0: sister,
1: put it down.
0: Sister, get out of my car, my friend. I will blow you. I'll blow you.
2: You fuck up my high tonight.
0: My friend.
2: Yo, man.
0: Hello, Kalapa.
2: All I want to do is get high tonight.
5: Guarda, io mi è successa una cosa l'altra anno, mi è successa una cosa per rispondere a questa domanda. Sono stato invitato ad un summit privato, molto molto esclusivo, organizzato da una delle più grandi aziende del mondo. In questo summit, un'azienda di internet, c'erano quelli che secondo loro erano gli 80 persone, le 80 persone più importanti del pianeta per quanto riguarda il futuro, va bene? E adesso io non posso parlare liberamente di questa cosa qui perché era un, si dice, off the record, ovvero era un incontro a porte chiuse senza nemmeno la connessione internet, che voi direte non ha per un'azienda internet, però di fatto è stato molto interessante. Vi domanderete anche tu che c'entravi fra quelle 80 persone, è una domanda intelligente, io me la sono fatta per primo questa domanda, però il punto è che siccome questa cosa avveniva in Italia, loro avevano piacere di avere un personaggio della, chiamiamola, cultura popolare pop italiana avanzata, secondo loro, che non che rappresentasse la tradizione, ma che rappresentasse un percorso verso qualcosa di futuro. Questa è una promessa, è una premessa. La cosa interessante di questo incontro, che è durato 4 giorni, è che c'erano premi Nobel, c'erano CEO, come si dice, come si traduce in Italia, amministratori delegati di grandissime multinazionali, di farmaceutiche, tecnologiche, ingegneri, c'erano addirittura attivisti per i diritti umani, una la più importante, femministe, il più grande skater del mondo, Tony Hawk, c'erano surfisti, non c'era un politico, neanche uno, c'era il capo della Banca Mondiale, c'era questa cosa qui non vuol dire che i politici, perché non c'erano? Io l'ho domandata questa cosa, perché non servono? Hanno detto loro, nel senso che in questo ambito la politica non è importante, noi qui si decidono le cose. Qui le cose si decidono non più a livello politico, ma la visione non è più politica. Questo è drammatico, non sto dicendo, poi non è che farò un balletto su questo tavolo per festeggiare questa cosa, dirò che però la situazione è questa, nel senso che la politica amministra questa situazione, ma le scelte non le fa la politica. Non le fa più la politica, una volta le faceva solo la politica, poi a un certo punto le ha fatte insieme e poi non la fate più. Perché? Perché la politica cerca consenso e cercando consenso sbagli sempre. Se tu cerchi consenso sbagli sempre. Se tu vuoi ottenere la benevolenza di qualcuno, devi dargli una gratificazione immediata, e la gratificazione immediata è quasi sempre un errore, perché la politica è visione, no? Per me, perché in una canzone dico il tecnocrate di turno è quello che ci fotte, no? Perché il tecnocrate non ha visione. Il tecnocrate sistema le cose in quel momento lì, ha una visione breve, cose, no? Fai conti in quel momento. La politica invece è quella che ha la visione. E la visione qual è? Avere un obiettivo. L'obiettivo è quello di raggiungere questo risultato. E come si fa? Si fa così. Questo è il primo passo, qui scontentiamo questo qui, qui qualcuno si arrabbierà, però poi dopo ritornerà, perché comunque si renderà conto che abbiamo fatto bene. E quest'oggi la politica non è più in grado di farlo, perché se la politica si fa in televisione, è chiaro che è difficile, no? Quindi chi la fa, la fanno altri, grazie al cielo. Non è disperato il mio discorso, è che grazie al cielo lo fanno altri, le visioni ce l'hanno altri, c'è gente che ha delle visioni, ce ne sono un sacco, ci sono un sacco di persone che hanno le visioni, ci sono gli economisti, ci sono gli amministratori delegati, ci sono anche semplicemente gli agricoltori, e poi ci sono gli artisti, e poi ci sono quelli che nel piccolo costruiscono una cosa e quella cosa influenza poi altre persone intorno a sé. Pensate cosa sta diventando iniziamo in Toscana l'agricoltura, no? Il biologico nel mondo, quanta gente sta svoltando, quante aziende stanno nascendo che poi svoltano la propria esistenza. Io mica dico solamente che bisogna fare delle grandi industrie, anzi il futuro è proprio iperframmentato, è come nella musica, no? Una volta nella musica c'erano i grandi flussi, no? C'era il rock, c'era questo, adesso la musica. Se voi andate a un festival rock, una volta c'erano tutti i cantanti di uno stesso tipo, un giorno, il giorno dopo tutti quelli di uno tipo, andate oggi, c'è tutti lo stesso giorno, un DJ, uno con l'acustico, uno con la fisarmonica, un altro che balla la samba, uno che è africano, un africano che fa il rock, un DJ che fa la classica, cioè questa cosa qui è la contemporaneità e noi dobbiamo fare i conti con questa cosa qui che ha degli aspetti meravigliosi, però non scherziamo, cioè io in quei 4 giorni lì ascoltando questa gente parlare mi sono uscito entusiasta dal fatto che comunque le cose si possono fare, gente che veniva dal niente, per esempio moltissimi africani, l'Africa è un paese, è un continente che si sta cambiando tantissimo, no? Si sta evolvendo anche economicamente, sono alcuni dei più grandi architetti del mondo che vengono dall'Africa, uno sembra quasi una battuta, no? E niente, quello che era interessante lì chiedersi è l'Italia, che facciamo noi dentro questa roba qua, chi siamo noi? E mi domandavo, non c'erano molti italiani lì dentro, non c'era Giovanotti, c'ero io, però c'ero io forse anche un po' ben bucato, mi comportavo, nel senso che sì, evidentemente se c'ero un motivo c'era, però ecco, la domanda rimane aperta. L'Italia può, l'Italia lì dentro ha uno spazio, secondo me ce l'ha, ce ne rendiamo conto, e lo spazio penso che sia voi che riuscirete a, come sempre, non riuscire a farsi forte delle proprie, cioè cercare di capire chi si è e proiettare questo chi si è dentro una società contemporanea, non dentro una società come vorremmo che fosse, ma dentro una società come è, proiettare quello che io vorrei essere.

Sapevo che dovrei incontrarla. Vuoi uccidermi? Vorresti uccidere Elena Marcos?

0: azzeccato, nessuno me ne voglia. Sai che
1: Fisce. No, è che ci manca una rima.
0: No, te lo giuro, no. Non ce la faccio più.
1: Lasciamolo così. Lasciamolo così.
0: La differenza sta nei particolari UVZ per rendere l'idea della precisione tipo collage. Credi che tra college e college non ci sia poi

azzeccarsi come con la colla. Qui c'è chi decolla, visioni ottime come dal satellite. Pur senza decoderci si spalla, si traballa come in Gopo Takata, katatana, katana. Scariche di rima a pioggia, violenti come quando tiri la catena. Si greme, si assorbono, sbarioni più di un tena. Lady, lo vedi che di te nasce, ce ne sta in abbondanza. Faccio rap pure senza chiudermi in una stanza.

you wanna die, vai stretto e sai, solitario lupo, muto, astuto, casca, casca, tutto sempre. Origliami nella mente, santo e santo, muovi tutto, sei distrutto, mo debutto, sotto tetto, solitario a letto, sei un farabutto, stacca, attacca, tutto sempre, sai la gente, dissidente, tocca un fuoco ardente, scotta, poi si pente. Hey, what a pity is your life, what a shitty house is mine, I don't care about it, I don't care about you guys, sometimes I will hate you. In other words, I hate you. In every place, I hate you. Walking on

necessario trascrivere comunicazioni origliate, sospirate. Era meglio se soltanto una volta mi ascolterai o sei in rivolta. Ricavo un muro che cresce in dimensioni perché mi rompo i coglioni. Sono una sfera, catturiamola intera, la preda finché ce n'era.

Orsa Maggiore. L'Orsa Maggiore o Ursa Major è una costellazione tipica dei cieli boreali. Le sue sette stelle più luminose, raggruppate nel famoso asterismo del Grande Carro, sono visibili per tutto l'anno nell'emisfero nord e non tramontano mai a nord del 41 gradi N, la latitudine di Napoli, Madrid e New York. Questo gruppo di stelle è noto fin dai tempi più remoti e le storie che ad esso si legano sono le più svariate. Il riferimento all'asterismo come un orso, le quattro stelle orientali, inseguito da tre cacciatori, le tre di coda, è probabilmente il più antico mito a cui l'umanità faccia ancora riferimento. In altre parti del mondo vengono usati nomi diversi. Nel Regno Unito è l'aratro, mentre septentriones, i sette buoi, è il termine con cui gli antichi latini definivano le sette stelle dell'Orsa Maggiore descrivendone il loro lento movimento attorno alla stella polare, da qui l'origine del termine settentrione, cioè nord,

Delfino. Il Delfino è una piccola costellazione settentrionale, molto vicina dall'equatore celeste. Deve il suo nome alla particolare configurazione creata da un gruppo di stelle di quarta magnitudine, che ricorda felicemente la sagoma di un delfino in fase di salto. Nonostante le sue piccole dimensioni, il Delfino è facilmente riconoscibile, grazie al fatto che le sue stelle sono molto ravvicinate fra loro. Inoltre si trovano una decina di gradi a nord-est della brillante stella Altair.

pensato di uccidere là fuori, per questo stai in casa, chiuso come in chiesa. Cerco una scusa magari, cosa? Eccoci a casa, immagina un'immagine, qualsiasi cosa, anche da sola stesa, che sia più in qualsiasi posto in cosa. Ama e immagina i labirinti delle orchestre marine, il suono del vuoto spaziale nelle balene, le risonanze delle sedie piegate, fioriscono armoniche come altalene erotiche, eroiche, mitocondriache, amore, amore per come delle monete cadute perpendicolari, psicologiche, attese normale, espansione dell'alcuna notte come la lingua, disagne, costruzione, il buio, cascare.

0: del suono. Voi siete questa maga e vi trovate all'interno di un dungeon per trovare appunto un tesoro, però non sapete bene cos'è questo tesoro.
1: Mesi e mesi di ricerche. Dopo tutto questo tempo, finalmente la ricerca ti ha portato al tuo destino. La dimensione del suono è stata svelata. Il tesoro che si cela al suo interno, però non ancora. La tua missione è trovarlo. Buona fortuna e che gli dèi ti arridano.

tesoro, un universo, molti versi persi in un gesto, la consapevolezza, la chiave, la chiave, la chiave, la chiave, la chiave.

Numero perfetto, forse se le colori note sono stare la registrazione. 2, 2, 3, 3, 5, 5, 7, 7, 21, 23, 3, 3, 3. Perfezione, distribuzione, creazione, perfezione.

0: Un tesoro hai trovato. Il destino dell'universo non sarà comunque salvato. Già che sei arrivato, destinato a ritornare indietro. Hai immaginato cosa potrei fare adesso
1: il segreto a te svelato.
0: Io ho solo giocato. Un mago al tuo cospetto, sorride ma non ha denti, si finge in pena per te, aspiri l'anima di parate, l'abuso di potere è droga permanente. Non ero un mago.

0: Noi siamo un gruppo della domenica.
1: Offriti il pesce!
0: Siamo El Broad. E veniamo dopo al Black Sabbath.